Perché mi devo sentire così strana ogni volta che ti dico amore? Mille e mille volte ti ho già chiamato amore. Eppure ogni volta è come se mi sentissi sospesa su un ponte fra due nuvole. Amore, l'azzurro che mi circonda si riempie della tua immagine. Oh amore, un amore mio grande, come ti amo. È una dolce follia la mia, è meravigliosa. Ti amo, te lo dico sussurrando. Ti amo, te lo dico con tutta la forza del mio amore. Ti amo. Quante volte ho sognato di poter sfiorare il tuo viso con una carezza.

0: compagnie.
1: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
0: Chi viene a queste fesserie, Andri?
1: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io a mio padre.
0: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si ricorda chi vedi di
2: contatto. Compi se fema, se fema.